Così vuole! Così vuole! Così vuole! Così vuole! Così vuole! Così vuole!

contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, contendo, Doné! Alô, CC!